0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: No, io sono tuo padre.
2: È sempre efficiente lanciafiamme.
3: Il mio preferito.
2: Benvenuto sulla terra.
4: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere, può essere. Comunque voi non demordete, se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta, diretta wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Ma cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbesh, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi, quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un... Non mi si sente, io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso, ma volevo far sì che sembrasse, no, un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento neanche te. No, te non mi senti, allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti,
0: non lo so,
1: per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo su una carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror.
1: Di tipologie
0: di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: Eh beh, e Cronos, no, era il padre degli dei, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Sì,
0: si inizia da lì, vroom.
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro, della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia, e anche le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano, no? Iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
1: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
0: Sì.
1: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale. E poi lo vedremo. Sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno contestata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio, iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati, e questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili, ma non assolute. Da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
0: Sì, che poi per noi è difficile comprendere la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei. Si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è uno dei lo spazio e il tempo,
1: non so cosa
0: vabbè
1: dire.
0: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
1: un concetto di base,
0: esatto.
1: Comunque sì, ecco, e abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto, nel tempo ciclico non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
0: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
1: che è posteriore, cioè in effetti è,
0: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
1: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
0: Il Ragnarok, sì, esatto.
1: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era non era la questione, era vado da un'altra parte.
0: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sempre, finché non sarà il momento, quindi c'è una ciclicità anche lì comunque, in qualche modo.
1: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
0: Direi che sì, non c'è la reincarnazione. No. Loro non ce l'hanno.
1: Esatto. E quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi certo, te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
0: Esatto.
1: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi, per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
0: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine,
1: no.
0: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione,
1: sì.
0: All'interno, ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi, c'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
1: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, sì. Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
0: Sì.
1: però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase ti andrà bene in un'altra.
0: Esatto.
1: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno, sì. Evidentemente. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
0: Certo.
1: Qui è buffo questi due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
0: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione nel tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
1: Io penso, cioè, non lo so, ci lanciamo in questa affermazione.
0: Sì, esatto,
1: secondo me
0: ci
1: è
0: stiamo
1: così.
0: Lanciando.
1: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
0: Esatto.
1: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, se
0: esatto.
1: Sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po' diverso, un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
0: non
1: mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto. Bah.
0: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie alla stessa velocità in cui entrano e si creano
1: escono
0: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
1: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
0: no, esatto.
1: Succede.
0: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
1: Bello!
0: Che è una definizione interessante perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
1: No. Bello!
0: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
1: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
0: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Una delle mille cose che mi è venuta in mente.
1: Guardavo alle mie spalle,
0: c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
1: sì.
0: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche casomai.
1: È vero.
0: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo, e da lì abbiamo cominciato a ragionare su il... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
1: È vero, mi torna. Sì.
0: Vabbè.
1: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
0: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci. Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
1: Perché appunto abbiamo detto non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 a.C. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente gli devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare. Questa cosa, questo dettaglio mi fa
0: schiantare.
1: Sì,
0: bellissimo, bellissimo.
1: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni di Doom, cioè, ma no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. E non posso. E quindi
0: ho la ballad, sì. Non me la messa.
1: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Mi dice: occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
0: Sì.
1: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
0: comunque la relatività
1: è un po',
0: di fatto è quello.
1: È un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
0: No, va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
1: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
0: Esattamente.
1: E che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'VIII secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
0: certo.
1: E si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice no, il tempo si è fermato. Ecco, è così, palese.
0: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di i movimenti,
1: vero,
0: no? Sono molto più lenti.
1: Se volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
0: Sì, certo, per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
1: Però, sì, comunque anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo,
0: sì, sì.
1: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi, cioè noi ce lo immagineremmo come qualcosa di un salto in avanti, no? Cioè noi che andiamo in avanti,
0: sì.
1: No, qui è ti fermi oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000 e poi vabbè c'è, poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
0: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome il francese è Louis-Sébastien Mercier, il romanzo è L'Anne, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
1: Vedi.
0: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso, quindi condividerò con te ora. L'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
1: Wow!
0: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Un suddito del Gran Ducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
1: No,
0: ganzo, ganza questa cosa.
1: Lo potevamo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
0: Ah, già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico, che poi tornerà anche in forme diverse. Però insomma, il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
1: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non ti accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
0: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze allucinogene eccetera eccetera riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
1: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, sì, ma sì. Non eh sì, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, sì, effettivamente, sì. Qui invece, verso l'Ottocento, si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, perlomeno se ci sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
0: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e è netto. Il passato è passato, di fatto.
1: È strano, infatti.
0: Mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
1: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
0: non c'è la necessità, dici.
1: In contatto. Non
0: giusto,
1: lo so,
0: giusto, mi torna.
1: Chissà. Però per esempio nella satira di Mark Twain nel 1889 scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù di base e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo.
0: Certo.
1: Cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
0: Prima rivoluzione industriale, eh?
1: Sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
0: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
1: È vero, pure quello. Sì. E allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, Questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi. Cosa che ci sta.
0: Sì, sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina del tempo. Perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
1: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologio o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè, abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
0: Sì, che coglioni davvero, noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
1: E quindi ci orientiamo di fatto, cioè la nostra vita si basa, l'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
0: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
1: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
0: Cioè, sì, è vero.
1: Prova a sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
0: E qui la fantascienza prende la direttissima, perché iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
1: Sì,
0: se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
1: Quello di cui abbiamo parlato prima.
0: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo.
1: Il famosissimo, la famosissima macchina del tempo.
0: Esatto. Quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è mutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli, o quantomeno la possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
1: Vero, vero.
0: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
1: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino, che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Entriamo
0: nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal 700 in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: però un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare...
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi,

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei. Solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici. Solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei serpi cetacei.

0: Ti arriviamo con l'arrivo della tecnica alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarcelo. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente...
0: Il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo,
0: sì.
1: Ma basato su, cioè, attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è, cioè, il centro della storia, sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma, però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, onestamente. No, che se roba bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza. Ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: Bah. E comunque ha fatto bene, perché, ok, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Lui ti dava, no? Queste cose scientifiche erano più plausibili,
1: sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, no, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma
0: no,
1: perché
0: certo.
1: Era il geist del momento, cioè comunque effettivamente la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico,
0: sì.
1: Era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, non era molto più.

0: individuale, la ricerca, c'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca,
1: Vero,
0: dove il singolo è
1: vero.
0: abbastanza,
1: Però
0: boh.
1: dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita,
0: Eh sì.
1: anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto, della parte del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
0: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui si
1: Allora.
0: aprono possibilità.
1: Insomma, i fratelli Wright arriveranno. No, forse già c'erano. Insomma, non mi ricordo precisamente quando sono. Però no, quindi si
0: Comunque
1: comincia a cavolare. Cioè,
0: sono quegli
1: ciao!
0: anni.
1: L'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi ci sta
0: Infatti,
1: di
0: sì, ma
1: ubriacarsi.
0: ci stava tutta, dai, io gliela abbono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione? Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà, però, venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè, sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello, Wells, e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera allora gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era
1: Sì, esatto.
0: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve, perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne, peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono, chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo è in uno stato terrificante, sconvolto, pieno ferito, cicatrici, tutto quanto. E gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua, tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701. Un periodo in cui l'umanità era divisa in due due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti. E poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto. E poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità. Chiaramente sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo, esatto, dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche no, perché
1: comunque ci sta di leggerlo, perché
0: è veramente bello, perché... Sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. Sì. E questa è la macchina del tempo. E
1: da qui in poi, all'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
0: Eh sì.
1: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dopo il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è un po' l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
0: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
1: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
0: No.
1: È arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
0: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime. Però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
1: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto. Cioè deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' che controllano che non ci siano stronzi che vanno a giro
0: come lui.
1: A fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione, c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
0: E questa anche è una concezione molto nuova.
1: Esatto.
0: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un caso. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63, Dottor Who inizia nel 63.
1: Giusto, giusto.
0: Beh, insomma, lì un po' ci si pone il problema.
1: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi... appunto, uccidi, no, a parte Dottor Who, sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo, si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono quindi insomma è tutta una questione, mentre per esempio questa cosa qui inizia ma poi si vede molto meglio in Ritorno al Futuro,
0: è lì
1: perché in Ritorno al Futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
0: Edipo, proprio
1: esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire,
0: perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre,
1: esatto.
0: E quindi
1: non nascerai mai,
0: non nascerai,
1: e quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu viaggiatore, una volta hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
0: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
1: sì,
0: vabbè, una cazzata, ok,
1: certo,
0: Ritorno al Futuro,
1: certo,
0: però
1: è comico,
0: però è divertente,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere come erano altri mondi, altre epoche, no?
1: Sì.
0: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui, sì, va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
1: Esatto.
0: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità e ok. E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
1: No, è tutto, rimaniamo sempre stupiti.
0: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi, cioè loro si è il fulcro di sti film, di tutti e
1: sì,
0: tre,
1: sì,
0: il fatto che loro continuamente...
1: Perché tre, scusami?
0: I tre film.
1: Ah, nei tre film,
0: sì,
1: scusami,
0: sì,
1: scusami,
0: sì,
1: certo.
0: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi, alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
1: esatto,
0: alcune non l'hanno fatta apposta,
1: sì,
0: inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
1: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo, qui ormai più vicino ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70 si comincia a dire, ah, effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
0: Sì.
1: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo che è un robot. È un mezzo androide cyborg. Che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. Ve l'ho fatta molto semplice.
0: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
1: Conosco, sì.
0: Carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori, ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
1: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così. Alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
0: noi...
1: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta, è così si deve fare.
0: Esatto.
1: Interessante questa cosa.
0: Al massimo in Ritorno al Futuro c'è l'ammissione di essere dei pasticcioni.
1: Sì, cioè, sì, vabbè. esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
0: ai Medici.
1: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Monteriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Lorenzo il Magnifico contro i pazzi... E tutte le, vabbè, molto divertente. Però insomma, si viaggia tutto. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. Quello della Grecia, bellissimo. Con la tua Triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
0: ecco,
1: ma nemmeno gli, in realtà non sono neanche gli alieni, è qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato, ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente.
0: Beh,
1: interessante,
0: bello.
1: Sì, cioè per capire cosa fare nel presente, per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono poi i grandi capitalisti cattivi.
0: Effetto.
1: E ci sta.
0: Ma e tu puoi interferire con il passato?
1: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
0: Quindi fai cazzo.
1: Ma non ha conseguenze sul futuro.
0: Ah, ok.
1: Non ha nessuna conseguenza.
0: Ok.
1: E quindi interessante. Beh, questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina. C'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
0: Ah, non la conoscevo questo libro.
1: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
0: Bello.
1: E quindi qui, anche qui, c'è il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente, poi...
0: sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
1: Esatto.
0: Però tu ci provi.
1: Quindi ho detto e poi c'è invece la cosa più più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout c'è un blackout globale causato dall'incidente e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce i Beatles.
0: Oh.
1: Per cui lui, una volta capito sta cosa, dice, vabbè, cioè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
0: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto sì. va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo, esatto. non lo trova, dice, vabbè, lo fui io.
1: Esatto, esatto.
0: Grande.
1: È un po' questa la cosa, c'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che appunto con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
0: molto
1: nel
0: bello,
1: tempo.
0: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa sì. carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da averne per altre 16 ore.
1: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
0: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
1: Assolutamente, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
0: il tempo.
1: Il tempo
0: stringe.
1: Evviva, grazie a tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
0: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: E sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra!
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Il sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a CMeeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funziona. No, ecco, a CMeeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di CMeeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più
0: di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto. Aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, sì. Questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno si agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da venire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica, sì, di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio, inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Non lo so leggere,
0: Langlan,
1: bravo.
0: Come,
1: grazie,
0: perché i filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male,
0: mischi,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene,
1: lì si entra bellissimo, si entra una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì sì, di fatto è Kafka fantascientifico,
1: grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali, quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno almeno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato ad avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, ecco, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra Bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte. Meno.
1: Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Quando ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece, in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Ma perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze,
1: assolutamente.
0: No? Assolutamente. Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico top di quegli anni, e tutti sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, eh? Molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, una pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è imperibile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo. E sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang sì, però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomer. Cioè, se ci pensi, no? Cioè, ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il cavaliere oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola a spara rampini.
0: Che nel senso, nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Che poi in realtà era l'immagine girata, certo. Ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo. Con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello,
1: certo. Il mantello,
0: certo,
1: ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, è l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi può irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro, sì,
0: quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere.
0: La sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi
1: ce l'avranno
0: sperimentato. Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè, qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello
1: è bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. È un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono... Infatti su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non me la ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più.
0: Però
1: sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stai talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto, cioè c'è tutta roba,
0: c'è tutto e all'infinito di tutto, anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no, gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90, cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, tanti soldi.
1: Lo so, infatti anche
0: io a casa, che mio babbo, che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini che si rompevano,
1: ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg, e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente dovevo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete, perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per non so, per che, chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali a raggi X, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Agli anni 60.
1: Capito? E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di queste lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Sì, poi nel senso ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già, insomma, è un po' che... comunque non ci avrai più una vita, cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X, francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato, vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda. Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante, che però ora non
1: che
0: c'è
1: per spiegare. Neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti davano tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: vabbè, ma non
0: te.
1: È che davvero poi ti davano quella.
0: A parte
1: tutti
0: scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi
1: prodotti per incel.
0: Sì, esatto esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare, te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una microciviltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato
0: cioè,
1: bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ortone, il mondo dei chi, che dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Ma lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi. Prima
1: hai
0: una, no, te la danno una spada laser. Prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro. Ah. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Ok, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli. Bene.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo. Cioè,
0: se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo batti sui genitali e ti esce la spada. Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: cioè, fa male.
0: Non va bene la forza, ma. La cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere. Perché, per esempio, sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Sì, certo, c'è la forza, però c'è un nemico. Che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse ci sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così. Quindi
1: ah,
0: una,
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah, quindi la
0: cella, una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè, ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli rimessi a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde, blu come...

0: non ce l'hanno in tanti colori i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia. È,
1: sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono due o tre cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male.
1: Ma
0: non so se
1: sei
0: capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata, cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè.
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con certo. La spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile.
1: No.
0: Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì,
1: il teletrasporto.
0: Sì, va bene.
1: Okay.
0: Va bene.
1: No,
0: la
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che la.
1: Cioè, bella la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Guerra Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali. Poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, libri/film.
1: Sì.
0: Che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante,
1: Sì, un replicante.
0: No, sì, è giusto.
1: Replicante.
0: Ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma, come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè, di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è.
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche

0: altre macchine, Blade Runner, libro e film che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti per esempio anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero sta gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano.
1: Sì.
0: Che volano, ok.
1: Vabbè, la macchina volante alla fine banale.
0: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più. Esatto, via.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè, te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe. Li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
0: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
1: Quello mi piacerebbe.
0: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, o gli asciugamani.
1: Ah certo, quelli
0: da mare.
1: Certo.
0: Quelli liofilizzati, certo. Come si chiamano quelli?
1: Assurdi, non lo so. Sì, sì, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli invece.
0: No, vabbè.
1: Cioè, one shot sono.
0: Sì. Sì,
1: a me la
0: schifo.
1: Roba one shot non...
0: Sì, è vero. Però su quel, il momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo. Dici, guarda.
1: Vero.
0: E poi vabbè, poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
1: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà a parte non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
0: però
1: quando devi parlare nello spazio, su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
0: arrivi anni dopo,
1: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
0: la notizia è vecchia.
1: Esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetto, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento e puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo due o tre anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male, e quindi però insomma almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone. Non, scientificamente non gli interessa l'Ursula, quindi spiegarti come
0: no
1: funziona.
0: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
1: Tipo Asimov, no?
0: Per esempio.
1: Era uno scienziato, ma insomma...
0: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
1: esatto,
0: come
1: esatto,
0: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
1: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, mm-hmm. Non è il classico razzo, no? Che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
0: Oh.
1: E infatti è una roba che gira.
0: È un'esperienza interessante. Vabbè, dentro.
1: Dentro, no, dentro te ne accorgi. No, cioè,
0: perché tanto ci sei anche te, certo.
1: Esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura, o almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste. Non nei termini descritti da,
0: ma ci siamo quasi,
1: da Herbert, che è la tuta distillante.
0: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
1: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico fatto di dune, da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a due mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
0: Bella sta cosa.
1: Figa.
0: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
1: No, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
0: Sì.
1: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
0: Certo.
1: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
0: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. Del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua. E vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura e il clima, il grado di umidità eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
1: Ma certo, ma scherzi?
0: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
1: Esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco.
0: Esatto.
1: Pur arrivando dall'altra parte del mondo, ebbene E anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
0: i famosi usare... costi nascosti.
1: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
0: Ce n'è 2000.
1: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
0: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
1: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di le tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
0: Su come si viaggia.
1: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
0: Le armi buffe senzienti.
1: Esattamente.
0: Ce l'ho, è un video di YouTube.
1: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
0: se devi fare la magia.
1: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
0: No.
1: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedete, i personaggi sono,
0: bello.
1: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
0: Bello.
1: E quindi però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi. Cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici o...
0: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
1: Esatto, è come se
0: un gioco di squadra.
1: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco la roba. Cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari, perché non avevo mai visto
0: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre, devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così uno snocciolare di fantasia, e c'è l'arma di Cronenberg
1: Existence.
0: Per Dio,
1: la migliore, certo,
0: bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpo umani. Forse non solo umani, comunque.
1: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
0: E i proiettili sono i denti.
1: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
0: Bellissimo,
1: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
0: tipiche,
1: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice è Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
0: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
1: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
0: È vero, è vero.
1: Non so se non c'entrerà niente, chissà, sicuramente.
0: Chissà.
1: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste. Le due ragazze in situazioni normali di scuola, di quotidiane. Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
0: Bello!
1: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
0: cioè,
1: no?
0: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
1: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo,
0: sempre.
1: Vai, entri in questo posto che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
0: problema.
1: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... quindi, se muori ragazzo e ragazza...
0: sei lì.
1: Rimani adolescente, insomma.
0: Sì.
1: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo' a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
0: Dove l'hai messo?
1: Esattamente.
0: Maledetta.
1: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
0: Allora, questo secondo me esiste.
1: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
0: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sarebbe morta, però adora cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
1: pazzesco, un po' futuristico,
0: è molto fattibile farlo ad oggi questo.
1: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì,
0: certo mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
1: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
0: Ah.
1: Quindi ti spingono per forza a essere...
0: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
1: Non te lo puoi scegliere.
0: Oh, che palle.
1: Ti viene assegnato, tu prima fai... infatti...
0: Questo è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè...
1: Esattamente.
0: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
1: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
0: Evviva!
1: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragiona, è un po' una Black Mirror divertente.
0: Infatti, finalmente
1: finisce sempre male, di fatto.
0: Ah, uffa.
1: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
0: fa
1: è una stortura. Sì, esatto.
0: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror, perché diciamocelo, basta con questa cosa.
1: Black Mirror è pesante, un po' troppo pesante.
0: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè, è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo invece no, molto più divertente riderne e descrivere tecnologie come goffe, come poi in fondo
1: è vero
0: più che è anche più realistico, sinceramente.
1: Assolutamente.
0: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
1: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. E avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
0: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
1: Ah, brava, già.
0: E da lì capirai.
1: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia. E
0: ciao. Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
1: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
0: Ciao.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi patchare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre
10: e obiettivamente
11: la migliore.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

E buonasera, buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu e Nervature, appunto, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro. Oggi puntata specialissima, in realtà avete già sentito, per così dire, una preview alla scorsa puntata, ovvero sto parlando dell'intervista a Nicole Rose, erborista anarchica inglese, che appunto vi ho già mandato nella scorsa puntata, però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta, quindi il doppiaggio è artigianale come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista, dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso, così amo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

fatigue fait voir image. Mais prie en silence.

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto contenta, emozionata di averti qua, finalmente ti posso intervistare e abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare dell'erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. E, oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti e quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria.
0: Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work with
1: Ok,
2: me.
1: fantastico. Sì,
2: See, I'm
1: intanto grazie
2: Nicole.
1: mille per avermi
2: I live
1: contattata
2: in
1: e per
2: the
1: aver già condiviso
2: southwest
1: il
2: of
1: mio
2: England,
1: lavoro. Allora, sì, sono
2: I
1: Nicole,
2: am
1: vivo
2: an
1: nel
2: anarchist
1: sud-ovest
2: organizer,
1: dell'Inghilterra
2: like
1: e sono una
2: from
1: militante
2: very, very
1: anarchica.
2: young, from like 10
1: Fin da
2: years old,
1: molto,
2: I
1: molto
2: joined
1: giovane, quindi tipo a
2: anarchism.
1: 10 anni, ho
2: And
1: scoperto
2: then
1: l'anarchismo e
2: I
1: poi
2: was
1: sono stata attiva
2: active
1: in
2: in
1: molte
2: like
1: lotte,
2: many
1: soprattutto nella
2: struggles,
1: liberazione
2: most
1: animale.
2: particularly like animal
1: Poi sono finita in
2: liberation, and then
1: prigione.
2: I
1: Ho
2: went to
1: ricevuto una condanna a
2: prison
1: 3 anni e mezzo quando avevo
2: for
1: 21
2: three and a
1: anni,
2: half
1: che
2: years in
1: ormai
2: France
1: è,
2: when I
1: beh,
2: was
1: un bel po' di
2: 21,
1: tempo fa,
2: which is
1: ora
2: a
1: ne
2: long
1: ho quasi
2: time now,
1: 40.
2: and like
1: Ma
2: maybe
1: stavo
2: 15
1: proprio in
2: years
1: prigione
2: ago.
1: che ho costruito
2: Yeah,
1: questa
2: I was
1: relazione con
2: in
1: le
2: prison,
1: piante e ho iniziato a entrare in connessione con loro
2: built this
1: nei giardini del
2: relationship with
1: carcere,
2: plants,
1: studiandole.
2: and
1: E sono riuscita poi a
2: started
1: ottenere dei
2: connecting with
1: fondi per fare
2: plants
1: un corso di
2: because of
1: erboristeria
2: gardens,
1: e poi una volta
2: and
1: uscita la mia passione è
2: studying
1: cresciuta
2: them,
1: sempre
2: and
1: di più. Ho
2: got some
1: iniziato a
2: funding
1: preparare
2: to do
1: rimedi,
2: like the
1: coltivare
2: course in
1: piante e
2: herbalism,
1: partecipare a diversi progetti
2: and
1: legati alla
2: then
1: terra.
2: yeah, when I got out, I just yeah became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects, and then yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff,
1: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva
2: where I worked
1: soprattutto nel
2: very
1: supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però
2: and
1: sono
2: then
1: andata
2: also
1: completamente
2: experiencing
1: in burnout, una cosa che so che
2: really
1: molte
2: interesting
1: persone
2: problems
1: sperimentano,
2: because
1: e
2: I
1: questa
2: spent
1: esperienza mi ha avvicinata ancora di più
2: most of my
1: all'erboristeria,
2: start
1: perché stavo
2: learning
1: davvero
2: more about
1: molto male.
2: herbalism
1: Così ho
2: when
1: iniziato a
2: I
1: studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche,
2: illness,
1: traumi e
2: trauma,
1: PTSD,
2: PTSD,
1: cioè disturbo post-traumatico da
2: yeah, so
1: stress.
2: then I
1: E
2: started
1: quindi ho deciso di
2: connecting
1: avviare
2: with
1: un
2: plants
1: progetto
2: again,
1: chiamato Solidarity
2: and
1: Apothecary, che tradotto è
2: this course
1: erboristeria
2: is
1: solidale,
2: holistic
1: e
2: biotech
1: questa,
2: medicine,
1: diciamo, farmacia solidale supporta le persone che
2: holistic
1: subiscono violenza da parte dello
2: approach
1: Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoners Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi, per 4 anni sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno, e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast, e quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: That's a brief introduction
1: Ok,
2: to me.
1: tutto molto bello e tutto collegato alle piante poi, ovviamente. Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante.
0: Quindi se ti va magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
1: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stata solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano. Crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione, perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare, quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe come tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta, per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
0: Ok,
2: of
0: quindi
2: like
0: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
1: Sì, esatto.
0: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
1: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background a viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta iniziata a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
0: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
1: Sì.
0: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
1: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchia e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito, sì, certo, dai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo il rendere l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
0: Ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
1: Sì, esatto.
0: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
1: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però è diventato sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually it just became like right, I just have to focus on these things, and then I chose to focus on herbal medicine and on prisoner support.

0: Okay. Wow. Yeah, I can understand your point of view, yeah, about the animals or the farmers. Yeah, makes sense. I mean. Okay. So, if you I'd like to ask you if you can like tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was like a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay, tell us.
1: in my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really
0: Ok,
1: ill,
0: sì,
1: and my other
0: capisco il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo agli
1: like
0: animali, agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal,
0: Ha
1: like he actually
0: senso.
1: died in prison.
0: Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was so
0: nata la
1: tired.
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un
1: tired,
0: momento preciso, un episodio, una forte
1: like tired and
0: decisione,
1: broken of
0: che ha
1: losing like
0: appunto
1: all
0: dato
1: of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prisoners that I
0: progetto
1: remembered,
0: e
1: like
0: se eri da
1: parents and
0: sola o
1: friends
0: con
1: who had
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: lives to me,
0: Sì,
1: and seeing
0: ricordo
1: everyone like
0: esattamente quel
1: distressed on
0: momento.
1: their
0: Ah
1: bodies,
0: no, dai, racconta.
1: and I was so lucky to
0: Allora,
1: have my best
0: ero in
1: friend in
0: macchina
1: prison,
0: fuori dalla
1: and
0: prigione dove
1: yourself,
0: stava una mia
1: and I was
0: amica
1: like
0: e ogni domenica
1: just feeling
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e mezza per
1: isolation
0: andarla a
1: over any
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people,
0: altre
1: and also
0: 4 ore e mezza
1: just
0: per
1: privilege
0: tornare
1: and
0: a
1: access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto
1: yeah, I
0: malata
1: just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: feeling
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva
1: yeah,
0: forti
1: I'm gonna
0: tendenze
1: suddenly start
0: suicide e che
1: a
0: infatti alla
1: project
0: fine è
1: that
0: morto
1: affects
0: in
1: specifically for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members,
0: semplicemente
1: and I had a little
0: esausta,
1: notebook, and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere
1: all
0: ogni
1: of
0: fine
1: my coping
0: settimana tutti
1: mechanisms
0: questi
1: and the things
0: familiari
1: that
0: dei
1: I did around
0: detenuti,
1: apothecary,
0: persone con vite
1: and
0: simili alla
1: everything that
0: mia, e
1: was like
0: vedere
1: that. And yeah,
0: l'impatto dello
1: I did
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: too
0: corpi. E
1: fast, so like within
0: mi rendevo
1: months
0: conto di
1: of
0: quanto fossi
1: building the
0: fortunata ad
1: wall,
0: avere accesso alla medicina erboristica, a
1: feeling like
0: poter
1: my life
0: prendermi
1: could
0: cura di
1: never
0: me
1: be that
0: stessa, a
1: better.
0: sentirmi. Cioè,
1: Yeah,
0: credo di
1: I
0: essere
1: had
0: stata
1: great news
0: molto
1: that
0: più forte di tante
1: definitely
0: altre persone
1: supported
0: proprio
1: me,
0: grazie a
1: so
0: questo
1: like
0: privilegio
1: thankfully,
0: e all'accesso alla medicina. E poi mi ricordo di aver pensato, voglio creare un progetto che sia specificamente per i familiari dei prigionieri. Avevo un piccolo quaderno e ho iniziato a scrivere dei nomi, ho scritto Solidarity Apothecary e lì è stato tutto chiaro. Poi sai, io faccio sempre tutto in fretta, quindi nel giro di un mese stavo già costruendo il sito, chiedendo a un'amica di fare il logo e così via. E comunque avevo già passato diversi anni a sostenere le persone in modo informale con rimedi erboristici. C'è per esempio una sezione locale dell'Anarchist Black Cross, una rete internazionale che supporta anarchici e persone che subiscono repressione. E io inviavo rimedi erboristici a persone dentro quella rete. E a un certo punto ho deciso che volevo trasformare tutto questo in un progetto vero e proprio. Ma allo stesso tempo stavo anche attraversando un momento difficile nei gruppi, cioè dopo 20 anni di collettivi, vabbè dai, insomma, sapete anche un po' com'è, dinamiche tossiche, classismo, sessismo, persone che ti danno per scontata, lavoro non pagato, cioè ero completamente esausta di questi collettivi disfunzionali e di essere trattata male, di questo meccanismo che porta tutti al burnout. Così ho deciso, voglio fare questa cosa da sola, come una fonte di nutrimento e di piacere. E beh, penso sia stata una delle decisioni migliori della mia vita. Ha fatto sì che l'apotecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività e forza, anche nel mio rapporto con la terra. E in qualche modo potevo semplicemente essere me stessa, anche perché ho vissuto molti traumi crescendo, problemi di fiducia, problemi di abbandono, quindi sì, continuo comunque a lavorare in collettivi e quasi tutto il lavoro della Solidarity Apothecary è fatto insieme ad altre persone, però è stato davvero bello avere questo spazio come progetto individuale e sì, cioè anche se sono ancora io a fare la maggior parte del lavoro, collaboro con le persone in tutto il mondo, il che è fantastico. Credo nella collettività e nel fatto che dobbiamo fare le cose insieme, ma penso anche che sia totalmente giusto che le persone possano lavorare da sole, che sia scrittura, musica, giardinaggio o altro. Credo che gli esseri umani abbiano bisogno di esplorarsi anche come individui. E per me è proprio questo che offre l'anarchismo, un equilibrio tra la collettività e i bisogni collettivi, senza però reprimere l'individualità. E sento che l'apothecary è la mia espressione di questo equilibrio. Sì, per te ha senso, sì.
1: Whatever, like I think humans need to be able to explore themselves.
2: Sì, sì, sì, molto. No, molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico, e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
0: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli, e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner Serbal Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti, e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese, e è anche disponibile in spagnolo, e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo, e insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi, e amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. È un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazione con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
2: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
0: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah, già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo. Abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
2: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza?
0: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti. E sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide. E tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
2: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
1: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, it's really nice.
2: Ok, senti, a questo punto mi piacerebbe chiederti del disturbo post-traumatico da stress, perché anche dal tuo sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è,
0: let's see. I'd like
2: perché
0: to
2: qui da noi in
0: ask you
2: Italia
0: about
2: non, mi
0: emergency
2: sembra che non se ne parli
0: meds,
2: molto, un po'
0: because you also
2: l'impressione
0: mentioned
2: che
0: on your
2: forse, ecco,
0: website.
2: abbiamo due percezioni
0: Sure.
2: diverse
0: So
2: di questo
0: I use the
2: problema,
0: phrase
2: tra
0: PTSD,
2: Italia e
0: like
2: Inghilterra,
0: post-traumatic
2: intendo.
0: stress disorder,
2: E
0: only
2: quindi ecco,
0: because
2: se puoi
0: it's
2: magari
0: like
2: spiegarci che cos'è e anche come lo affronti.
1: I don't believe it is like
0: Certo,
1: quote unquote
0: allora uso
1: mentally
0: l'espressione
1: disturbed,
0: disturbo da
1: like
0: stress post-traumatico solo
1: aggressive
0: perché è
1: thoughts, like
0: culturalmente
1: feeling
0: riconosciuta. In
1: anxious and
0: realtà non credo
1: depressed.
0: sia, tra virgolette, un
1: But I
0: disturbo, non
1: just use it
0: credo in
1: because
0: questo tipo di
1: somebody else
0: strumento oppressivo
1: I
0: che
1: talk to
0: consiste
1: said
0: nell'etichettare le
1: it's
0: persone con
1: like
0: diverse
1: definition of
0: diagnosi.
1: trauma.
0: La uso semplicemente perché è un
1: But
0: termine
1: basically what I'm
0: familiare
1: trying to talk about
0: e ne
1: is
0: parlo anche nel corso, infatti analizziamo la
1: how
0: definizione e così
1: we
0: via. Però quello di cui cerco di
1: neurologically
0: parlare a un
1: define
0: livello
1: it
0: più ampio
1: to
0: è
1: like
0: come i
1: the
0: nostri
1: ones by
0: corpi
1: one
0: siano
1: that
0: ovviamente plasmati da
1: wasn't
0: tutte
1: like
0: le esperienze della nostra vita,
1: traumatic
0: quindi
1: ever,
0: esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol. Ci sono tantissimi fattori che modellano il nostro corpo e influenzano costantemente come ci sentiamo, contribuendo anche allo sviluppo di malattie. Ci sono anche fattori genetici o intergenerazionali, per esempio, se qualcuno nella tua storia familiare ha vissuto una carestia o la fame, questo può influenzare il sistema metabolico anche diverse generazioni dopo. E, tra tutti questi fattori, il trauma, che definisco come un'esperienza molto stressante o che provoca una ferita, ha un impatto molto forte sul corpo, soprattutto sulla risposta allo stress e sui sistemi ormonali. E quando entriamo nello stato di lotta o fuga, che in passato serviva per scappare da un pericolo reale, tipo una tigre o un orso, il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi nelle nostre società magari non c'è un orso, cioè vabbè, in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante, uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi, e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avergli dato un senso.
2: Sì, no, decisamente. Ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi, ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
0: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere ok, questo sono io quando sono in modalità lotta-fuga e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire, quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma. Non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra. Non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
2: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
1: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know, and I want to, like, yeah. So anyway, I feel like most people listening will understand that, but, yeah. So, like, for example, with my clients, like, I'm not, like, you know, doing any sort of, like, counselling or anything like this, but, like, I am always, obviously, like, listening to them and their experiences and what's happened so I can understand, like, what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to, like, access as much fucking care as possible, you know, like, whether that's, like, a talking therapy or herbalism or, like, you know, like, a signal group of their friends offering, like, collective support. Like, yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel
1: Veramente tutto
0: relaxed.
1: super interessante, sono super contenta che stiamo facendo questa intervista. Ok, allora, prima parlavi del fatto che entrare in contatto con le piante ti fa sentire calmo, rilassata, ti fa sentire meglio, perché comunque ti riconnette alla natura, al mondo reale. E appunto, sono curiosa di sapere se hai notato una differenza in questo processo di connessione con le piante tra i corsi in presenza, tipo quelli che fai, come dicevi, 2 volte l'anno, o magari invece i corsi online.
2: Beh, sì, certo. Nel corso online incoraggio le persone a sviluppare una parte pratica con le piante, quindi che includa qualcosa di fisico per quanto possibile. Qualcosa che coinvolga il corpo, può essere stare seduti all'aperto con una pianta, partecipare a un orto comunitario. Penso che questa relazione incarnata sia la cosa più importante. E beh, sì, certo, quando le persone partecipano ai corsi in presenza si vede proprio l'impatto trasformativo. Cioè, per esempio, vedere dal vivo un'erba di cui avevano solo letto nel corso, perché molte delle persone che partecipano hanno già seguito il corso online, quindi per loro è tipo, wow, ma sto davvero assaggiando la melissa, oppure sto provando questo rimedio alla rosa, o sono seduta sotto un biancospino e magari per loro è la prima volta nella vita. E quindi sì, penso sempre che questa esperienza fisica, concreta, attraverso il corpo sia davvero qualcosa di potentissimo.
1: Ok, no, bello, mi torna tutto. mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta ascoltando che nell'erbario anticarcerario, che appunto è anche acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra sia uno degli ultimi capitoli, in cui parli di come entrare in contatto con le piante, cioè insomma di come ti è successo a te. E quindi anche come consigli, diciamo, di provarci, ecco. E sì, è una

0: Aspetto molto interessante, diciamo, quello di conoscere le piante come fossero, cioè, vive, però vive, sono davvero vive, ma come se fossero, come se potessero essere anche delle nostre amiche, delle nostre alleate. Ok, vorrei chiederti a questo punto come fai a produrre i rimedi che utilizzi e che diffondi, se magari sei te a raccogliere, sei te a prepararli.
1: Sì, allora, vabbè, immagino ci siano due versioni. C'è la Nicole pre-bambino, che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo il terreno, camminava chilometri per cercare le piante e tutte queste cose. Poi, da quando è nato il bimbo, è tutto un po' più difficile, quindi ora poi che può camminare, se usciamo vuole correre ovunque, quindi è complicato. Però quando sarà più grande potrà aiutarmi a raccogliere le piante, sarà diverso. E quindi adesso devo comprare più piante, spesso da coltivatori locali, il che è bello, eh? Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti. E poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica, e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix. Compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo.
0: Ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
1: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but
0: Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially with with a toddler. Oh, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
1: Va bene, dai, ho capito.
0: Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
1: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una spostazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia, però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite. E per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
0: Ho capito. E, senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano ad attraversarla, qu quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, o magari, insomma, anche tempi più prolungati?
1: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
1: Eh sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese e questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
1: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
1: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
0: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque, sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi, veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
1: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in
0: Wow, such
1: inglese,
0: a
1: ma
0: huge
1: se qualcuno
0: force.
1: fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico
0: It's amazing
1: da Active Distribution oppure come ebook sul
0: to
1: mio
0: use the
1: sito
0: herbal
1: e in inverno sarà anche
0: for
1: pubblicato da
0: this
1: PM
0: kind
1: Press
0: of help, this kind
1: Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
0: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma, nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
1: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portavo a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario anticarcerario.
0: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
3: There is the way of getting new donations for all the different projects you do, and of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode.
1: Amazing.
3: So yeah, listeners can find it, and yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries, otherwise I would ask you the plant story.
2: Oh yeah, but... shit. Yeah.
3: Okay.
2: Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
3: Yeah, okay. Yeah. It's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
2: thank you.
3: So important. Thank you again so much.
2: Amazing.
3: Nicole,
2: and no, no problem.
3: Yeah, keep in touch, and the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
2: Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much.
3: Yeah, thank you so much.
2: Yes. Okay, bye.
3: Bye bye.

0: non ceneresti mai con un bigorsino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
0: Raga, vabbè, è facile,
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

Purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri che emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una forma solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

nostra tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

Buongiorno Palestina, 173esima trasmissione su Radio Wombat. Il titolo di oggi è questo: 11 agosto 1944, Firenze liberata, ora tocca alla Palestina. Facendo seguito alle critiche e alle contestazioni sollevate in vari ambienti nei confronti del Festival Reimagine Peace, festival che si è tenuto a Firenze dal 10 al 12 luglio sotto la direzione artistica di Noa, Mira Wad e Jill Dor, e al dibattito vivace che ne è conseguito, la sera dell'11 agosto alle ore 21 si svolgerà un'assemblea seminario nella piazza dell'Isolotto a Firenze. L'iniziativa è indetta da Firenze per la Palestina e da Sanitari per Gaza e riflette un'impressione diffusa di assistere ad una vasta operazione di normalizzazione sulla situazione in Palestina e soprattutto a Gaza. Attraverso operazioni artistiche e culturali che mettono a confronto le esperienze di gruppi di israeliani e palestinesi, mettendo però in ombra il contesto di oppressione sistematica che questi ultimi subiscono quotidianamente, ne risulta la normalizzazione di una realtà che normale non è, e cioè quella invece dell'apartheid, della violenza che Israele esercita sulla popolazione palestinese ormai da quasi 80 anni. Non possiamo infatti dimenticare che in Palestina non c'è un conflitto, ma un colonialismo di insediamento che da sempre ha mirato all'eliminazione della popolazione autoctona. Viene evidenziato inoltre che l'operazione di normalizzazione tenta di coinvolgere anche una parte del mondo pacifista, mondo che con fatica è alla ricerca di ogni spiraglio per fermare l'orrore. All'evento parteciperà Donatella Della Porta, professoressa della Scuola Normale Superiore di Firenze. L'evento avrà carattere di dibattito seminario con esempi di narrazione normalizzante e lo sviluppo di proposte su come contrastare la propaganda. Come Buongiorno Palestina saremo media partner dell'evento e ne cureremo la trasmissione in diretta. Nella trasmissione di oggi avremo una breve intervista a Henry Brown, direttore dell'orchestra del gruppo musicale Prima Materia di Montespertoli, gruppo che si è esibito al Teatro Instabile di Firenze la sera del sabato 1 agosto nell'ambito del progetto Musa and Resilience, progetto che dura da 12 anni e che mette insieme giovani musicisti di Italia, Libano e Palestina. Ed è proprio dal concerto di Prima Materia del 1 agosto che abbiamo tratto alcuni dei brani che sentirete nella trasmissione di oggi. Altri, invece, sono brani suggeriti da ascoltatori di Radio Popolare, proposte nel periodo in cui si è trattato di realizzare una colonna sonora per accompagnare il viaggio della Global Sumud Flottiglia nello scorso anno. Vogliamo infine segnalare la testimonianza di un'attivista del progetto Fazza appena rientrata dalla Cisgiordania. Ricordiamo che Fazza è un progetto di protezione dei contadini palestinesi dalle violenze dei coloni attraverso l'interposizione di volontari internazionali. Potrete ascoltare la testimonianza dell'attivista del progetto Fazza sul link che troverete sul blog di questa trasmissione. Sempre sul progetto Fazda vi faremo ascoltare l'intervista a Carla Biavati di Assopace Palestina Bologna, che ci spiega esattamente e con la sua esperienza che cosa è il progetto e quali sono le associazioni che ne fanno parte. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Sfogliamo oggi varie testate internazionali per raccogliere un aggiornamento su quanto successo nelle ultime settimane di luglio sul fronte medio orientale. Anzitutto sono passati ormai molti mesi dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto nell'ottobre del 25 tra Israele e Hamas. Un accordo che avrebbe dovuto aprire la strada a una progressiva normalizzazione della situazione della striscia. Cosa allora si potesse intendere per normalizzazione è di per sé impossibile da capire, avendo la consapevolezza di cosa per decenni abbia inteso Israele con questo termine. Comunque, oggi, osservando gli sviluppi delle ultime settimane, emerge un quadro ben diverso ai propositi del 25. Il quadro di una tregua che esiste quasi esclusivamente nei documenti diplomatici, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime, distruzione e una crisi umanitaria senza precedenti. Cominciamo proprio da Gaza. Avevamo già detto la volta scorsa come uno dei punti previsti dall'accordo è stato effettivamente rispettato. Hamas ha sciolto il proprio organismo, il governo della striscia, come richiesto dai mediatori internazionali. Tuttavia, gli altri aspetti più delicati dell'intesa sono rimasti sostanzialmente fermi. L'esercito israeliano non si è ritirato, il disarmo di Hamas non è stato avviato e gli attacchi militari non sono cessati. Siamo dunque ancora nel campo delle ipotesi astratte. Restano infatti senza risposte le domande più importanti. Chi controllerà davvero Gaza? Quale sarà il ruolo dell'esercito israeliano? E soprattutto, chi garantirà la sicurezza di una popolazione che continua a tentare una sopravvivenza sempre più estrema? Mentre la diplomazia continua a trattare, sul terreno la guerra non sembra essersi davvero fermata. E Medici Senza Frontiere continua a denunciare bombardamenti, scontri e violenze quotidiane. Ma se Gaza resta sospesa in questo equilibrio precario, la Cisgiordania attraversa invece una fase di crescente tensione. L'episodio più grave delle ultime settimane è avvenuto il 24 luglio, nel villaggio palestinese di Tell, vicino a Nablus, sud-ovest di Nablus. La ricostruzione generale dei fatti è generalmente condivisa da diverse fonti. Divergenti invece le letture sulla sequenza precisa degli eventi. Un gruppo di coloni israeliani è entrato nell'area del villaggio, accompagnato da una scorta armata dell'IDF. Ne sono nati scontri con gli abitanti palestinesi e sul posto sono intervenuti altri militari israeliani. Durante la colluttazione, un residente palestinese è riuscito a impossessarsi del fucile di un colono, aprendo il fuoco. Sono morti il colono e un ufficiale israeliano. Un soldato presente ha poi sparato contro i palestinesi, uccidendone quattro, e secondo alcune ricostruzioni, giustiziandoli a distanza ravvicinata. Sono seguiti raid di rappresaglia dei coloni in diversi villaggi vicini, Orif, Sarta, Imatin, Farata, Kusra, con incendi, una moschea data alle fiamme e un raid militare nell'ospedale di Nablus. Queste vicende come l'hanno raccontata i media israeliani? Haaretz ha dato una copertura relativamente dettagliata dell'accaduto e ha riportato, inclusa l'indagine interna dell'IDF, che i coloni erano entrati senza autorizzazione. Ma nonostante il tono apparentemente neutrale con cui il giornale aveva dato la notizia, è stata però rilevata e contestata la scelta lessicale di Haaretz, che titolava scontri, imutim, che è un termine che suona fuorviante perché implica simmetria tra le parti. Mentre, secondo la sua stessa cronaca, si trattava di un gruppo armato
entrato in un villaggio occupato e sotto scorta militare. Intanto il Jerusalem Post ha dato ampio spazio al dibattito politico interno, citando il deputato Simcha Rotman, secondo cui i palestinesi che aggrediscono israeliani e vengono uccisi per autodifesa non vanno contati come vittime del terrorismo, e definendo il discorso sulla violenza dei coloni un vecchio stereotipo antisemita, cioè chi dice che i coloni agiscono in maniera criminale sono antisemiti. Il quotidiano riporta anche l'accusa del governatore di Nablus, secondo cui Netanyahu eviterebbe di agire contro i coloni violenti in vista delle elezioni. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir, citato dal Jerusalem Post, invece ha invocato una rappresaglia dura. Per ogni ebreo assassinato, il nemico deve subire la perdita di terra e casa. È arrivato il momento di parlare questa lingua in Giudea e Samaria, come abbiamo fatto a Gaza. Ricordiamo che nel pensiero messianico ebraico la Palestina non deve esistere, deve esistere la Giudea e la Samaria. Un'altra vicenda che ha interessato l'attenzione internazionale riguarda invece la Corte Penale Internazionale. Sempre il 24 luglio, l'Assemblea della Corte Penale Internazionale ha votato la destituzione del procuratore capo Karim Khan. È un fatto senza precedenti nella storia della Corte. La motivazione ufficiale riguarda un procedimento disciplinare nato da accuse di molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice e conclusosi con la decisione dell'Assemblea di rimuoverlo dall'incarico. Ma il dibattito non si è fermato qui. Karim Khan era infatti il procuratore che aveva promosso i mandati d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant. Inoltre, l'anno prima aveva promosso il mandato d'arresto contro Putin, sempre per crimini di guerra. È per questo motivo che una parte della stampa e diversi osservatori ritengono che il contesto politico internazionale abbia avuto un peso nella vicenda. Altri invece invitano a non sovrapporre il procedimento disciplinare alle attività giudiziarie della Corte. Su un punto però esiste consenso. La rimozione del procuratore non modifica i mandati d'arresto già emessi, che restano validi fino ad un'eventuale diversa decisione dei giudici. C'è infine un ultimo tema che merita attenzione, non riguarda direttamente gli scontri sul terreno, ma il modo in cui quei fatti vengono raccontati. Anche l'informazione è diventata parte integrante del conflitto. Diversi studi sostengono che nei principali canali televisivi israeliani la situazione umanitaria di Gaza riceve uno spazio molto limitato. Alcuni giornalisti israeliani parlano apertamente di autocensura e ricordano che nel paese opera un sistema di censura militare su determinate informazioni considerate sensibili per la sicurezza nazionale. Va sempre ricordato anche che da oltre 2 anni i giornalisti stranieri non possono entrare liberamente nella striscia. Questo significa che gran parte delle immagini e delle testimonianze proviene dai report palestinesi presenti sul posto o dalle comunicazioni ufficiali dell'esercito israeliano. Stesso dibattito molto acceso è negli Stati Uniti, dove il confronto rimane polarizzato e alcune ricerche universitarie e giornalistiche sostengono che i grandi media americani dedichino maggiore attenzione alle vittime israeliane. Al contrario, organizzazioni apertamente favorevoli a Israele accusano la stampa internazionale di affidarsi eccessivamente alle informazioni diffuse dalle autorità di Gaza. È una disputa che riflette la crescente polarizzazione del dibattito pubblico internazionale. È proprio questa forse una delle caratteristiche più evidenti dell'attuale momento.
Accanto alla guerra combattuta con le armi si combatte una seconda guerra, quella delle parole, delle immagini, delle opinioni e delle interpretazioni. Ogni episodio viene raccontato attraverso narrazioni spesso inconciliabili. Intanto però una realtà resta difficilmente contestabile. La seconda fase del cessate il fuoco continua a non decollare. Gaza resta sepolta in una crisi umanitaria di cui non è dato vedere la fine. La violenza in Cisgiordania cresce di settimana in settimana. Israele ribadisce ad ogni occasione la sua intenzione di perseguire i propri obiettivi messianici e la prospettiva di una pace negoziata appare oggi sempre più una vuota opzione tattica e retorica. È questo il quadro che continua ad emergere ancora nelle ultime settimane dallo scenario della terra di Palestina. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima occasione.

Come il mare, la musica non conosce frontiere, fluisce, si mescola, crea collegamenti e scambi tra culture. Una flotilla musicale parte dall'Italia piena di strumenti e voci per raggiungere la Palestina, toccando le sponde del Mediterraneo e le sue tante tradizioni di resilienza e di libertà.

Assomud Music Flotilla è una metaforica traversata musicale solidale tra le sponde del Mediterraneo. Il progetto coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia, insieme a ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assomud, Casa dei Bambini Resilienti in Libano, a musicisti provenienti dalla Sicilia e dall'Emilia-Romagna.

Progetto percorre una rotta fatta di suoni, canti, parole di confronto e di conoscenza. Nel comunicato stampa che hanno diffuso nella serata del 1 agosto, i Prima Materia hanno informato che da parte dell'ambasciata italiana sono stati negati i visti a Beirut ad alcune giovani palestinesi dal Libano in formazione a Montespertoli.

0: La fine del bellissimo concerto al Teatro Instabile, il 1° di agosto, abbiamo intervistato il direttore d'orchestra dell'orchestra, Henry Brown. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Bellissima, quindi piena di emozioni e interessante. Voi so che siete di Montesperto, è vero?
2: Ecco. Sì, sì, si sente subito che sono di origine inglese, però il nostro progetto Prima Materia, l'associazione Prima Materia, ha avuto legame con la Palestina da 2007-2008, prima a Ramallah, con vari progetti, e poi ci siamo trasferiti in Libano, dove semmai ultimamente non si riesce a dire chi sta peggio, di là o di qua, insomma abbiamo tanto bisogno di andare lì per vedere come stanno veramente le cose. Io soprattutto ho cercato di trarre qualcosa di positivo da tutto questo, e dunque facendo scambi con i giovani siamo andati lì anche con gruppi anche minorenni. Ovviamente negli ultimi anni non siamo potuti andare, però questo scambio con giovani è secondo me la cosa più importante da formare in questi anni, e la musica è il mezzo più adatto a fare questo, perché è un lavoro che si fa insieme, dove ciascuno può essere valorizzato per le capacità, per il carattere che hanno, che non è concorrenziale, nessuno vince, dunque per me è il mezzo più adatto per fare questo tipo di esperienza.
1: Ma in questa esperienza è comprensiva anche di questa, diciamo, che la musica possa essere il mezzo che unisce, che riesce a superare le...
2: La musica non conosce frontiere, e questa è la prima cosa che bisogna abolire. Stasera abbiamo sentito un lungo viaggio che partiva dalla Croazia e si trasformava, ma come il mare, lungo il viaggio, in qualcosa di diverso, però senza stacco, senza barriera, senza ostruzione, per cui la musica è il mezzo più adatto. Devo dire anche con mangiare unisce e si sta bene a tavola, anche lì le spezie, i piatti cambiano, ma non c'è nessun tipo di attrite tra queste forme.
1: Certo. No, lei avrà sentito parlare di Alcamangiati.
2: Sì, sì, sì.
1: Certo. Quella è la famosa storia del ragazzo che tirava le pietre e poi sì, è diventato...
2: Sì, Ramsi ha creato qualcosa di molto bello, molto spettacolare, molto unico lì. Abbiamo fatto parte, abbiamo fatto scambi con loro, portando ragazzi da Montespetoli anche a suonare a Gerusalemme, per cui abbiamo fatto un unico orchestra. Io devo dire che volevo trovare una situazione più di base, no? Nei campi profughi palestinesi in Libano non c'era la musica e dunque abbiamo iniziato da capo lì con i nostri ragazzi che facevano peer education, andavano lì a insegnare e poi anche imparare le melodie arabe e così.
1: Ma ora ritornerete? Qual è il progetto?
2: Loro torneranno, io no. A un certo punto rinuncio, però loro, il progetto va avanti. Devo dire che comprende anche una gran parte di musicoterapia, e dunque aiutando, dunque ci sono tre lati: musicoterapia, psicosociale per ragazzi che sono magari hanno problemi di disturbo, che si può capire perché, e poi una cosa prettamente, cioè, più musicale. Questo ovviamente con nostri amici che sono riusciti a venire da Libano, siamo riusciti a fare un piccolo orchestra.
1: Questo è molto bello, questa cosa. E speriamo che la musica è quella, sia quella che voi portate, sia quella che viene qua, riesca a risolvere qualcosa.
2: Non risolve niente, no, però almeno.
1: Beh, sì, c'è un senso di liberazione, se non altro.

0: mezzo che bombardamento l'aereo americano. Si tiene un figlio che cresce forte e sano. Pensa che nel continente africano va mezzo e
1: la campagna Fazza. Fazza è un termine colloquiale che indica l'incoraggiamento e l'aiuto diretto fornito a qualcuno nel momento del bisogno. Mentre è in corso un genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati dai coloni israeliani, sia dai coloni israeliani che dall'esercito. La campagna Fazza è un'iniziativa a guida palestinese nata per rispondere all'estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze. Abbiamo intervistato Carla Biabati di Assopace Palestina di Bologna, che ci spiega in che cosa consiste. Ascoltiamo. Buongiorno Carla, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione su Radio Wombat che va in onda due volte al mese, il mercoledì alle 17.30. Assopace Palestina ha promosso in Italia una campagna internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese. Vorrei che tu ce ne parlassi, a cominciare dal nome, dal significato di questo nome, che è il titolo della campagna.
2: Certo, buongiorno, mi chiamo Carla Biavati e volevo dire che Fazza è una parola araba che significa rinforzo e aiuto diretto e quindi è stata scelta dai palestinesi per intitolare la campagna dove le persone da tutto il mondo vanno ad aiutare la popolazione più minacciata, cioè quella dell'area C. Come sapete, le divisioni dopo gli accordi di Oslo hanno fatto sì che un'area, quella rurale, fatta dalle campagne e i poderi, fosse definita area C e sotto il diretto controllo dell'esercito israeliano. Ovviamente quest'area ha la più grande estensione di colonie illegali. Le colonie illegali sono quelle zone che vengono rubate alla popolazione palestinese, dove vengono fatti insediamenti dei cittadini di Israele che si spostano nelle zone dei territori occupati, protetti dall'esercito, fortificati, e rubano risorse e in più ultimamente, con l'avvento di una teologia messianica che dice che la terra sacra di Israele va pulita da persone che non sono della terra sacra di Israele, cacciano e fanno pulizia etnica in modo violento nei confronti degli abitanti della zona e quindi questa campagna cerca di aiutare con l'intervento di volontari internazionali, persone normalissime, e mitigare la violenza di questi coloni che vogliono sradicare le popolazioni dalle zone. Ovviamente noi lavoriamo senza armi e non siamo inquadrati in nessun tipo di dinamica, da brigata, però i palestinesi che fanno resistenza non violenta da 70 anni sanno come usarci, nel senso noi accompagniamo i pastori nelle vallate in un buon numero, accompagniamo le famiglie che devono portare a scuola i bambini, accompagniamo le famiglie che fanno la raccolta delle olive nei loro territori e svolgiamo tutte quelle azioni che da soli li renderebbero un bersaglio facilissimo nei confronti dei coloni armati. Perché? La deterrenza è questa. Noi come internazionali siamo sottoposti alla legge civile,
1: Certo.
2: Mentre loro in area C sono sotto legge militare. Quindi se io filmo un'azione che fa vedere coloni che mi aggrediscono e ci aggrediscono insieme alle famiglie, posso portare questo davanti a un giudice e denunciare le persone se ne vengo a conoscenza. E questo fa la differenza, nel senso che i coloni che lo sanno, quando ci sono persone internazionali, mitigano un poco. Ovviamente se siamo dei buoni numeri, questa mitigazione è effettiva. Può capitare che ci siano state aggressioni nei confronti di volontari con pastori in zone isolate, però fino adesso, inshallah, detto all'araba, non ci sono stati delle aggressioni mortali per nessuno.
1: Questa è una buona...
2: Neanche arresti, neanche espulsioni, però la situazione è grave, quindi c'è un minimo di rischio che bisogna tenere in conto. Però gli amici palestinesi che ci conoscono da tanti anni, più di 20 anni di pratiche di presenza internazionale, sanno benissimo che io, che ho 70 anni, non potrò fare l'aiuto al pastore nelle valli, ma mi fanno fare l'aiuto alle famiglie nei paesi. Quindi ognuno viene protetto. Non è una azione spericolata, è un'azione mirata a fare vedere la presenza internazionale come tale, a seconda delle nostre capacità, si utilizzano al meglio, proteggendoci sempre.
1: Sì, questo è molto utile, infatti stavo per farti la domanda a cui hai già risposto: chi può partecipare e come avere maggiori informazioni su come si svolge appunto questa protezione. Io allora ti volevo chiedere anche con quali adesioni Assopace Palestina ha presentato questa campagna ora, perché oltre a Assopace ci sono altre associazioni che si sono...
2: Assolutamente. Allora, storicamente questa presenza internazionale, la più famosa delle organizzazioni, è l'Operazione Colomba della Associazione Cristiana Papa Giovanni XXIII di Rimini, che da più di 20 anni opera nella zona delle colline a sud di Hebron, quella che adesso viene chiamata Massa per Yatta, Massa per vorrebbe dire zona in arabo, Yatta, della città di Yatta, che è il capoluogo e che è sotto minaccia di evacuazione forzata da parte di esercito e coloni. Questo è stato ben presentato nel film che ha vinto l'Oscar come documentario quest'anno, che si chiama No Other Land, e fa vedere la situazione in quella zona. I volontari di Operazione Colomba adesso operano insieme ai volontari di Mediterranea Saving Humans, che è un'associazione nata per il soccorso dei migranti in mare e che ha deciso di partecipare attivamente anche alla protezione dei civili nelle zone minacciate dell'area C, e quindi una delle associazioni mediterranee. Poi abbiamo anche un Ponte Per, un'associazione basata soprattutto a Roma, ma con gruppi in tutta Italia, che collabora e addirittura cerca di fare le assicurazioni per ogni volontario. Adesso con i fondi di tutte, a parte Palestina Mediterranea, un Ponte Per si sta lavorando, e anche Pax Christi International e Pax Christi Italia hanno collaborato per il reperimento dei fondi per finanziare la campagna FASA.
1: C'è anche dunque Gaza Freestyle, leggo sul volantino, e anche l'ARCI?
2: Anche l'ARCI ha dato diciamo finanziamenti per ora, poi pian piano vediamo se tramite ci siano anche dei volontari dell'ARCI. Gaza Freestyle certamente, ovviamente purtroppo loro spererebbero di fare questa campagna anche a Gaza, ma data la situazione non è possibile far entrare nessuno per ora, però siamo in contatto e collegamento e anche loro hanno sostenuto e sostengono attivamente la campagna di reperimento di volontari.
1: Cioè, ho letto anche Cultura è libertà di Alessandra Mecozzi, me lo confermi? Sì.
2: Assolutamente. Adesso Alessandra Mecozzi, non si dovrebbe dire, speriamo, ma Alessandra Mecozzi per te.

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla nostra diretta dell'11 agosto dalla piazza dell'Isolotto dalle ore 21 in poi. Noi saremo lì a raccogliere le voci di chi vorrà parlare della normalizzazione. Vi aspettiamo allora alle 21 in piazza dell'Isolotto l'11 agosto. Inshallah!

compliant. Count step compliant. Stove off compliant.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi

0: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
1: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
2: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'est,

0: gioco la blockchain potremo saperlo sempre.
1: Bitcoin sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
2: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
3: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
1: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
2: E diventeremo dei piccoli robot!
4: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
5: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
6: La commissione.
5: Commissione.
7: Comitato.
6: Manca soltanto lui che ci guarda, c'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
5: L'altro
6: guarda ancora più da lassù.
5: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
6: Perché capitavi per caso da queste parti.
7: La tua etica militante.
6: Non avevi nient'altro da fare.
5: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti. Da chi ci vuole azzittire.
6: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
5: Si è sentito toccato, niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
6: Mamma mia, che accento!
5: È l'odio verso i data center giustificato?
6: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
5: Esatto. Ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
6: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
5: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
6: No, nonché esperto di verità.
5: Di verità.
6: Di verità verissima.
5: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era Ben Sì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda che la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Eh sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico, Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano, frizzavano, frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: Qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè il calore fa crescere i pomodori.
2: Beh, in Antartico non crescono, se ci pensi. In
1: Beh,
2: Italia sì.
1: cioè, comunque in Inghilterra fa freddo, cioè.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto,
2: No,
0: no?
2: anche il calore aiuta, aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè,
2: Quindi.
0: no, no, no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse, ecco.
0: Già scarse in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video
1: La
0: da
1: parte che
0: parte
1: ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy, sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua. Cioè, noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stata invertita anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè, prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sembra lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo. Cioè, produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, c'è, cioè, pure delle patate gratis.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. Ma andiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, dai, vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo, e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. La secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastruttura dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè,
0: sì.
1: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Cioè
2: meno di 50.000 battute non scrivi.
0: Non scrivi.
2: Anche
0: non
2: la cartolina... delle vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi 3 mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da 1 gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a 1 gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, IRE, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista
0: degli autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì. Cioè,
1: l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, sì, roba, una follia, tra l'altro, cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè, sorvoliamo su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era la, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama FrackData, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps, Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per esatto. Vedere, ci sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì, io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succiosi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica. Che è
1: solo per la parte di Nvidia.
0: Solo per la parte di Nvidia.
1: È solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima. Cioè, sicuramente più costoso, ma non.
0: Diciamo non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. E che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando. Quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Comunque, facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo, questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata,
0: sì, nell'offline. Sì, sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto, ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su, appunto, la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera, eccetera. Ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e, non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3006 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera, eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera, eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno, ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Microsoft, ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore, e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center, infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: no, molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ma ce ne cazzo,
0: ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica, fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: del Tennessee, perché abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, e quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: se anni 2000.
1: Esatto, com'era già quella roba global?
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava quello?
1: Quello.
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè... questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano, non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba più della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra. Non lo so.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa contro intelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist.
2: Stavo stout, tra l'altro, quindi poco british.
0: Poco british, sì. Però, vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing. Sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati, e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti, eccetera, su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera,
1: bravo,
2: siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate il gancio per scoprire dopo.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì, ah, c'era già un pullman sì, qua sì, che sì, si sì, stava sì, organizzando
2: per... le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori, un
1: fluvio di lacrime, così, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Ma bravo, bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

0: c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
0: Oh, miracolo!
2: Miracolo!
0: Miracolo!
1: Avete visto? Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto ancora.
0: Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
2: Dai, un altro...
3: Un errore, sto perdendo tutti i capelli, pietà!
0: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
0: Sono cieco e ora ci vedo!
4: Miracolo!
0: Miracolo! Miracolo!
5: Di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
4: Miracolo! È lui il Messia!
5: Mi ha anche pestato un piede!
4: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
5: Povero Messia!
1: Non sono il Messia!
5: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
4: Povero Messia!
1: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
4: È lui! È lui il Messia!
1: E adesso andate

nazionale. Crediti, fiducia, cariche. Il potere sta.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
5: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Servici un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi vi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma, complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e o che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questa di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo che la ricerca diciamo, sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco dei porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo è appunto stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro,
1: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: No, certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola-lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che lo chiamiamo sfruttamento scuola-lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. Il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dai docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. Alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole.

0: ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però diciamo alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
1: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
0: no,
1: si
0: certo.
1: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
0: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. Sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì appunto il
1: nome
0: lavoro
1: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
0: Sì, è una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. E a questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo, portati avanti da Leonardo anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica per venire venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
1: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.

0: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione, in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
1: Chiaro, guarda, io diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
2: Neumann,
1: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
0: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i +2 che, come dicevi tu, sono i cosiddetti academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato, diciamo, in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi alle industrie della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
1: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno dei, che avete rivelato che succede all'interno dei corsi di dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
0: certo,
1: vedere.
0: Sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
1: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci saranno anche, ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso, visto lo stato dell'arte delle cose.
0: Sì, sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero, esatto, dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, sì, degli studenti e delle, sì, studentesse, diciamo, sì, e di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo, sì, sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso, sì, la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo, sì, personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo,
2: capito,
0: il nome,
2: sì,
0: l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
0: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel Polo Strategico Nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale. Perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mekorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mekorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana e il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
0: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Sì.
0: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
0: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo,
0: sì,
3: quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo, un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier, da un lato, è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo. E l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto. E quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e i lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno, sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
1: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Certo, assolutamente, molto volentieri.
1: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo a molto presto. Grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama,

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la vera, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente proprio... si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo,
1: insomma. Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, certo, non so, è un conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffa.
2: Ma quante ne vogliamo, insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però, diciamo, almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto a altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: Appena la maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via. Sì. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po', questo è stato.
2: Sì,
1: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente che in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione.
2: Sulla maturità?
0: Parlasse, no, parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
2: Sì, esatto. sì, 8 milioni.
1: Esatto. Ma quello che trovo strano, quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
1: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: No, ti ripeto, non
1: che
2: sono
1: se
2: ancora
1: vince
2: finiti.
1: Il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: ha
2: bravo.
1: Vinto.
0: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché
1: esce
2: manca
1: sicuro.
2: Ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le
2: almeno.
1: Aule scolastiche, in genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempera il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurì di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua.
0: Di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso a chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: dormire. Immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo...
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco chiocciola
1: onda rossa. Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io penso,
2: no, c'è chi la legge.
0: Sincero, io penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non sei
1: tu
2: la persona della
1: mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sia risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche.
0: Le nostre voci le sentirete.
1: Ora oggi pomeriggio ascolterete diverse musica, perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo. Ma,
2: raga, vabbè, è facile, era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Ma la mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino, sta compagnia.
2: Ma Carmine, fatta da te che sta forte ancora.
4: L'ho fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: cazzo!
1: Brava che è mentita!
0: Signore de Mer! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi sposi!

Purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fargli scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la

vostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: Nel maggio del 2026, la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nella primavera del 2025 da un ispettore della Polizia Penitenziaria ai danni di una o forse più detenute trans recluse all'interno del carcere di Ivrea. L'indagine coinvolge anche l'ormai ex comandante del reparto operativo, accusato di aver coperto il presunto colpevole, e due agenti sospettati di aver contribuito ad insabbiare il caso. Agenti e vertici della Polizia Penitenziaria di questo istituto piemontese sono così ancora una volta al centro di un'inchiesta per abusi e violenze. Il processo in merito alle presunte torture avvenute tra il 2016 e il 2020 nel carcere di Ivrea è infatti ancora in corso. Il primo filone processuale si è concluso solo a marzo di quest'anno, con la condanna in primo grado, per falso, di 8 agenti della Polizia Penitenziaria. Gli agenti sono stati infatti ritenuti colpevoli di aver tentato di coprire i pestaggi e di ostacolare le indagini falsificando gli atti, ma i reati connessi alle accuse di tortura e di lesioni sono caduti purtroppo in prescrizione. Ciò che accade tra le mura del carcere di Ivrea non è un fenomeno isolato. Oggi sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che fanno emergere quanto all'interno di molti istituti di pena del nostro paese persista quel sistema repressivo latente che affonda le proprie radici nell'abuso di potere, nella sopraffazione e nella violenza. Basta tenersi alla cronaca degli ultimi mesi e ai report relativi alla condizione delle persone private della libertà stilati attualmente da quelle realtà, poche, che si battono per i loro diritti. Questa nuova inchiesta della Procura di Ivrea ci offre però una prospettiva diversa sul tema, in grado di alzare il sipario sulla situazione di una minoranza della popolazione carceraria, una porzione invisibile ai più, di cui non si parla mai, ma che comunque esiste. Parlo delle persone trans e non binarie e più in generale delle persone LGBTQIAP+, oggi recluse nelle carceri della penisola. In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, partiremo quindi da quanto è accaduto nel carcere di Ivrea per alzare il sipario sulle condizioni effettive delle persone trans e non binarie oggi detenute e sulle criticità specifiche con cui si scontrano quotidianamente. Parlo di criticità specifiche perché ci limiteremo ad analizzare quelle intimamente legate all'identità di genere di queste persone, senza soffermarci su quelle gravi criticità sistemiche che, come noto, sono ormai parte connaturata del sistema carcerario italiano. Per farlo abbiamo coinvolto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Daniela Falanga, attivista LGBTQIAP+, delegata alle carceri nella Segreteria Nazionale di Arcigay, nonché tra le prime ad esprimersi pubblicamente sul caso di Ivrea. Proprio a lei abbiamo chiesto di ricostruire la vicenda e di fornirci una prima lettura. Cosa è successo in quel carcere e come dobbiamo leggere quanto è avvenuto?
1: La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali commessi da agenti di polizia penitenziaria su una donna trans. Ovviamente la questione è molto delicata, in questo momento sono in corso delle indagini e sembra che la persona trans avesse potesse avere la possibilità attraverso questi abusi

0: ricevuto dalla polizia penitenziaria, favori personali come trucchi, creme, cosmetici, quindi sfruttava in pratica il proprio ruolo, in questo caso di persona trans all'interno del carcere per avere favori. Ma la questione è molto più complicata perché ovviamente coinvolge l'ambito del potere istituzionale. È ovvio che le persone trans all'interno delle carceri vivono un compromesso molto alto legato alla questione dell'identità di genere e al fatto che nelle carceri non c'è assolutamente come dire, una istituzione, il carcere non è assolutamente un'istituzione che comprende le persone trans, che le accoglie in maniera significativa, dandone dignità. Ed è questo è un caso che risalta alla cronaca, ma in realtà gli abusi nel carcere sono di varia natura. Questo è un abuso particolare, è un abuso che tocca la polizia penitenziaria, è un abuso che riguarda il potere nell'ambito delle carceri e la figura della polizia penitenziaria all'interno delle carceri. È ovvio che qualunque sia stato l'atteggiamento della donna trans, l'abuso è chiaro ed è importante andare ad indagare affinché si scopra quale sia stata la natura delle cose. C'è stato uno scambio, ma è uno scambio che deve essere denunciato perché non può diventare questo un fatto, come dire, non vissuto dall'istituzione in maniera seria, perché questo non può assolutamente accadere nell'ambito della pena. Perché all'interno di un sistema di potere c'è abuso, c'è prevaricazione rispetto ad una persona che è appunto in isolamento penitenziario. Quindi per me non si può utilizzare la parola scambio, scambio di favori, perché è qualcosa che non pone l'attenzione su una questione molto più seria, che è appunto l'abuso di potere.
1: L'ispettore di polizia penitenziaria sotto accusa avrebbe quindi ottenuto favori sessuali in cambio di beni di prima necessità, sfruttando il proprio ruolo e la cornice di totale dipendenza e subordinazione in cui sono costrette le persone recluse. Al centro del discorso, come ha sottolineato anche Daniela Falanga, c'è quindi una questione di potere, anzi di abuso di potere. Per questo parlare di scambio in questa cornice potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia, quello dello scambio consensuale tra persone adulte non è l'unica cornice interpretativa problematica. Come spesso accade, c'è infatti chi mette in campo la solita retorica della mela marcia, parlando di caso isolato e di situazione eccezionale. Ma è davvero così?
0: In realtà non è mai un caso isolato. Le persone trans, come dicevo, vivono una situazione molto difficile all'interno delle carceri e quello che accade è capillare. È ovvio che tocca sistematicamente tutte le strutture carcerarie, almeno dove ovviamente risiedono le persone trans, e ci sono 6 sezioni protette trans in tutta Italia. E voglio dire, se le persone trans vengono in qualche modo ascoltate, si ha la percezione chiara che questa questione diventa sistematica. Le persone trans ribadiscono sempre gli stessi concetti: abuso, utilizzo di un linguaggio inappropriato, violenza perpetuata, e quindi è una situazione che in qualche modo cancella la dignità e tocca tutte e tutte indistintamente, cioè tutte le sezioni che in questo momento sono esistenti e che tengono all'interno, dovrebbero tenere riparate le persone trans all'interno di esse. Quindi basta ascoltare le persone trans. È ovvio che spesso non si fa denuncia e non si fa denuncia perché c'è paura di qualche ritorsione, di qualche tipo di ritorsione. Ed è questo il problema più serio, avere paura di avere ritorsione, perché questo esiste, cioè le persone trans lo traducono chiaramente nel momento in cui viene chiesto loro perché non fanno denuncia quando ricevono un atteggiamento abusante, ovviamente, e quello che ne esce fuori è che c'è paura, e quindi nella maggior parte delle volte le denunce non vengono nemmeno, fatte.
1: In In carcere le persone trans vivono quindi il più delle volte condizioni di marginalizzazione estrema, isolamento, discriminazione e violenza sistematica, sia essa fisica o psicologica. Un vero inferno che raramente viene denunciato per paura di ritorsioni. Ma perché accade? E quali sono le principali condizioni di vulnerabilità delle persone LGBTQAP+ detenute? Ascoltiamo da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, una delle poche realtà che in Italia si impegna a raccogliere dati in materia, cosa emerge sulle condizioni detentive di queste persone stando alle loro ultime indagini e report.
2: Ma dunque, al di là del rapporto in sé, tutto chiuso, che abbiamo pubblicato lo scorso 19 maggio, dove abbiamo scelto di non trattare segnatamente questa tematica perché riteniamo che valga la pena di dedicarle una pubblicazione specifica che ci apprestiamo a fare. Quindi diciamo più che nel rapporto in sé, parliamo delle visite alle carceri e dello studio che hanno preceduto il rapporto e che hanno portato alla sua pubblicazione. Il tema delle persone trans in carcere purtroppo è risalente e continua a presentare i medesimi problemi. Allora, la situazione è intanto differenziata rispetto a persone trans M2F o F2M, perché vengono gestite dall'amministrazione in maniera totalmente differente, ovvero le donne trans vengono allocate ovviamente in carceri maschili, a meno che non abbiano portato a termine completamente la transizione, però diciamo le circa 70 donne trans che abbiamo oggi recluse nelle carceri italiane sono allocate in 6 sezioni specifiche per donne trans che vengono tranquillamente posizionate all'interno di carceri maschili, perché l'amministrazione penitenziaria guarda al mero dato biologico sessuale, cioè non si preoccupa di sentire cosa queste persone ci dicono di essere, ovvero delle donne. Però siccome ritiene che non possano essere lasciate in sezioni ordinarie per rischi, insomma, connessi a possibili abusi che si potrebbero creare, allora le isola in queste a volte piccole o piccolissime sezioni dove queste donne vivono un isolamento all'interno dell'isolamento, una doppia segregazione, perché sono sezioni che non hanno contatto con il resto del carcere, sezioni nelle quali vengono organizzate poche attività, quindi come sempre pochi diritti, e vengono insomma un po' così dimenticate, diciamo. Gli uomini trans invece sono allocati in carceri femminili o in sezioni femminili, perché come sappiamo in Italia le carceri femminili sono solo 3, la stragrande maggioranza delle donne vive in sezioni femminili dentro carceri a prevalenza maschile, e vengono e vivono ordinariamente la vita di sezione, quindi con tutte donne, e tu insomma hai questi magari uno o magari due uomini che sono messi in stanza in sezioni con 50, 60 abbollate, abbiamo 100 donne, quella insomma è una situazione, parlo di bollate perché di recente mi è capitato di incontrare due uomini trans che vivevano nella sezione femminile di bollate e si sentono totalmente, quello che mi raccontavano è uno smarrimento totale, perché dice, cioè io torno la sera in stanza e sto con le donne, non ci voglio stare, cioè io fuori di qui ho sempre fatto una vita da uomo, i miei amici sono uomini, i miei amici quelli della confidenza, insomma come capita così a tutti noi, e quindi uno smarrimento completo. Insomma, questa diciamo è la situazione, è una situazione purtroppo ancora culturalmente molto arretrata. Per quanto riguarda le violenze. È chiaro che la possibilità c'è, ma la prossimità, la conoscenza ha sempre rotto i pregiudizi. Questo non riguarda solo le persone trans, ma la comunità LGBT in generale. Nel carcere di Poggio Reale, faccio un esempio, c'è una grande sezione che ospita detenuti maschi omosessuali. E io ho parlato con loro non troppo tempo fa, sono stata in visita in quella sezione e tutti mi dicevano quando, perché diciamo la motivazione per questo raggruppamento, che poi inevitabilmente finisce anche quello per essere una segregazione, era proprio che ci sarebbe stato il rischio di violenza o ci sarebbe stato anche solo il rischio di discriminazioni, no? E quindi di atteggiamenti non belli da parte degli altri detenuti nei loro confronti, e loro stessi mi dicevano: non è così. Quando poi, per esempio, alcuni di noi che lavorano e quindi tramite il lavoro capita che si avvicinino ad altre sezioni e si crei magari giorno dopo giorno, dico per dire il portavitto che va a portare la spesa, giorno dopo giorno conosce le persone che stanno nelle altre sezioni, la battuta macista o il gesto di discriminazione scompare completamente e c'è un rispetto per l'essere umano che va assolutamente al di là degli stereotipi. Quindi la segregazione non può essere uno strumento per risolvere i problemi. Deve essere la cultura, la conoscenza, deve essere l'integrazione.

0: quadro tratteggiato da Susanna Marietti è chiaro. Il carcere espone le persone trans non binarie e più in generale LGBTQIAP+, a maggiori vulnerabilità e a una doppia segregazione, peggiore persino rispetto a quella delle donne detenute, di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata alla detenzione femminile. Tra le tante criticità illustrate dalla coordinatrice nazionale di Antigone, ce n'è però una che spicca su tutte per specificità, ovvero la logica binaria che regola l'assegnazione alle diverse sezioni. Cosa significa essere recluse oggi da un'istituzione totale, smaccatamente patriarcale, nel reparto sbagliato? Quali effetti ha su queste persone? Ascoltiamo ancora Daniela Falanga, attivista LGBTAQP+, nonché delegata alle carceri per l'associazione Arcigay.
1: Le persone trans in Italia vengono ancorate ad un sistema binario rispetto alla questione carceri. Le donne trans vengono generalmente collocate in istituti maschili, gli uomini trans in istituti femminili, degli uomini trans non se ne parla mai, e oggi si parla anche di persone non binarie, dei quali non ci sono assolutamente protocolli specifici, per cui si possono trovare in diverse collocazioni. La questione è molto particolare perché le sezioni protette, in realtà, che dovrebbero in qualche modo ridurre l'aggressione, prevenire le violenze, separare le persone considerate vulnerabili, no, da altre persone detenute, in realtà diventano dei posti in cui le persone trans trovano isolamento e non trovano tutela. Perché trovano isolamento? Perché una volta che sono collocate all'interno di queste sezioni non possono più fare attività di formazione, attività per esempio semplicemente sportive, attività che possono aiutare le persone trans ad avere stimoli altri, no? Anche a garantirsi di poter incontrare altre persone, un'interazione favorevole, no? Che possa garantire loro la possibilità di non sentirsi completamente recluse dentro la reclusione. È una situazione davvero molto difficile. Parliamo di numeri che io identifico come numeri dell'invisibilità, perché appunto le persone recluse in questo modo diventano completamente invisibili non solo all'esterno, ma all'interno stesso della struttura carceraria, tanto che ci si occupa poco di loro, non ci sono operatori esperti di alcun genere, non ci sono specialisti esperti, per esempio psicologi esperti, non c'è polizia penitenziaria che sia esperta, e questo ovviamente crea una situazione di invisibilità istituzionale, istituzionalizzata. Perché appunto queste persone rischiano tanto, rischiano innanzitutto di non poter mai poter, come dire, trovare un ancoraggio ad un progetto esistenziale altro, no? Che arriva dopo la pena, perché effettivamente la brutalità è tale da rimanere ancorata appunto a quello che era la vita precedente e a quello che poi si trova all'interno del carcere, che ti priva della dignità. Cosa per esempio ancora amplifica per esempio la questione di come la paura viene percepita, di come viene percepita la violenza, di come vengono percepite le violenze, perché le molestie, perché ovviamente in una situazione di ritiro di questo tipo così forzato le persone trans possono subire abuso, e siccome sono preoccupate appunto di non poter interagire con alcun'altra persona, hanno anche paura, sono spaventate di potersi in qualche modo garantire una semplice denuncia, no? Che potrebbero fare. Per questo la questione diventa difficile. Il reinserimento al lavoro e la vita dopo il carcere diventa davvero poi una questione che rientra in una situazione di precarietà totale. Bisogna immaginare anche che molte persone trans non riescono a trovare, nemmeno durante un momento di pena alternativa, uno spazio all'esterno, perché non esistono nemmeno all'esterno spazi di accoglienza per persone trans. Quindi la situazione diventa difficile. Molte persone trans che potrebbero uscire dal carcere per una pena alternativa sono costrette a rimanere all'interno delle strutture carcerarie perché non sanno dove collocarle all'esterno. E il sistema esterno ancorato alla questione carcere è binario esattamente come lo sono i carceri. Bisogna poi parlare di biologia. Perché dico questo? perché la questione addirittura diventa, diciamo, molto sensibile nel momento in cui si parla dei corpi delle persone trans e non del vissuto. Se una persona trans ovviamente vive un'identità di genere altra, non viene garantita quell'identità di genere percepita, perché una donna trans, se non operata, viene collocata negli spazi maschili, un uomo trans viene collocato, sarà collocato sempre negli spazi femminili, una donna trans che ha effettuato un'operazione chirurgica per cambiare ovviamente i propri genitali avrà diritto alla collocazione negli spazi femminili. Cioè è qualcosa che cancella completamente la possibilità di queste donne di trovare un riparo e di questi uomini di trovare un riparo rispetto al proprio percepito, al proprio sentire. Quindi è già questa una situazione molto molto cioè che dovrebbe essere dibattuta in maniera seria, argomentata in maniera seria, perché c'è una vulnerabilità che cresce e ovviamente cessa il diritto all'ascolto, perché laddove non c'è formazione, laddove non ci sono gli spazi per collocare le persone e farle sentire garantite nella propria dignità, è ovvio che c'è una situazione di vulnerabilità enorme che non riusciamo in questo momento a riparare in alcun modo. La situazione rispetto agli anni precedenti leggermente migliora, perché è legata al fatto che in questo momento troviamo nelle carceri persone più giovani e quindi anche più capaci di comprendere le questioni trattate, i vari fenomeni che toccano il carcere. Però attenzione, dobbiamo sempre rispondere alla sensibilità dell'individuo e questo non va bene. Cioè una persona non è formata può essere sensibile alle persone trans e quindi trattarle in un certo modo, ma è un riparo non reale, nel senso che non c'è la possibilità a questo punto di un'omogeneità che tocca tutte le carceri e non crei disparità, no? Non possiamo far conto di chi ha la sensibilità in merito alle persone che incontra. La questione migliora sicuramente, le nuove generazioni si pongono delle domande, sono più sensibili, ma attenzione, migliora rispetto a quello che erano gli anni passati, gli anni trascorsi, perché semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, la violenza era inaudita, perpetuata. Io mi sono dovuto occupare di casi in cui le persone trans venivano violentemente picchiate e a quel punto, grazie alla possibilità di associazioni ovviamente che entravano all'interno del carcere, io ho potuto gestire questioni molto molto delicate e fare in modo che alcune persone venissero processate all'interno del carcere stesso e quindi essere allontanate dalle persone che venivano costantemente violate. Prima si parlava di violenza inaudita, violenza fisica, psicologica, che poteva veramente arrivare da tutte le parti. Oggi non è più così sistematica, come dire, non è più così seria la questione, ma comunque non possiamo demandare la situazione alla sensibilità dell'individuo che opera all'interno delle carceri. Non è così che si gestiscono spazi così complessi.
0: Nonostante qualche passo avanti sia stato fatto, perlomeno rispetto alla violenza inaudita, come la definisce Daniela Falanga, a cui erano sottoposte in passato le persone trans detenute, la strada da percorrere è ancora lunga per restituire a queste persone il minimo in termini di diritto e di dignità. Un altro aspetto importante in questo senso è quello dell'accessibilità alle cure, specie alle terapie ormonali. Un tema fortemente collegato a quello del corpo e della dignità della persona, che il sistema penitenziario attuale sembra tuttavia non voler considerare come fondamentale. Ascoltiamo quale situazione hanno rilevato le nostre due ospiti sulla base della loro esperienza sul campo.
2: Ma guarda, l'accesso alle cure, naturalmente la parte diciamo sanitaria è regionalizzata come sai, quindi insomma anche per quanto riguarda il carcere dipende da dove è posizionato, qual è l'ASL di riferimento e purtroppo come sempre accade i protocolli rischiano di essere spesso a macchia di leopardo, quindi da alcune parti c'è una discreta garanzia e in altre no. Io ho sentito appunto tante persone trans che si lamentavano di aver dovuto bruscamente con l'ingresso in carcere interrompere o grandemente rallentare il loro percorso ormonale.
1: La questione sanitaria è una questione molto delicata perché non c'è un diritto vero alle terapie ormonali sostitutive. In realtà molte delle persone trans all'interno delle carceri comprano la terapia e fanno la terapia fai da te, cioè in pratica da sole prendono pillole, prendono sostanze per ovviamente femminilizzarsi o mascolinizzarsi. È una cosa davvero che non risponde a quelli che sono i diritti costituzionali della cura, perché una persona detenuta che da sola si cura e tra l'altro con terapie completamente non adeguate può ovviamente entrare in una situazione in cui il proprio corpo risponde malissimo. Quindi bisogna riformare tutto il sistema carcerario e sanitario all'interno di questo sistema, perché la responsabilità è istituzionale e qui non c'è responsabilità istituzionale. Quando parlavo di invisibilità istituzionale, è proprio questo, le persone trans totalmente invisibilizzate non vengono prese in considerazione su tutti i piani, anche su quello sanitario, ma questo porta con sé una conseguenza nefasta, perché queste persone, facendo una terapia non adeguata, hanno complicanze serissime di tutti i tipi. E allora ritorniamo sempre ad una questione chiara, cioè prendersi la responsabilità di creare delle norme specifiche, degli spazi specifici affinché le persone, in questo caso le persone trans, le persone non binarie, vengano seguite con cura per essere davvero tutelate, perché in questo momento non c'è tutela. E il carcere, se vogliamo definire il carcere come aspetto della società, non si fa altro che rispondere a quello che sono le questioni di marginalità all'esterno del carcere, no? Allora, il carcere diventa all'interno marginale rispetto alle persone trans, esattamente come lo è una certa società all'esterno quando si trova davanti a vulnerabilità, diciamo, di un certo tipo. Ma il carcere è un'istituzione e non può trovarsi davanti a delle vulnerabilità senza avere risposte, anzi creando un sistema che può addirittura non solo non tutela le persone, ma può far diventare le persone vittime del sistema stesso.
0: Invisibili e invisibilizzate dalle istituzioni. Ecco qual è la condizione alla base della scala di rischio e vulnerabilità a cui vanno incontro le persone trans detenute. Del resto, il carcere non è pensato per loro, diceva la stessa Daniela Falanga all'inizio di questa trasmissione. Tuttavia, se allo specifico trattato in questa mezz'ora aggiungiamo tutte le gravi violazioni e problematiche specifiche e sistemiche con cui si scontra ogni singola persona reclusa in un carcere, emerge chiaramente l'urgenza di aprire una riflessione più profonda e approfondita non solo sulle condizioni di vulnerabilità che scontano le persone LGBTQIA+ detenute, ma sul sistema penitenziario stesso. Ed è proprio sull'onda di questa riflessione che si chiude questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi. Prima della sigla, però, un ultimo contributo di Daniela Falanga, a cui abbiamo chiesto come Arcigay si sta muovendo sul caso di Ivrea e, più in generale, cosa servirebbe per migliorare, anzi, per cominciare a cambiare, la condizione delle persone trans detenute.
1: Sul caso di Ivrea avremo la possibilità di seguire direttamente e ovviamente sarà nostro dovere avere cura delle persone che stanno vivendo questa situazione. Lo faremo attraverso operatori che all'interno del carcere possono incontrare le persone detenute trans. Intanto, che cosa chiediamo? Chiediamo una riforma seria, importante, perché bisogna che ci siano dei protocolli nazionali uniformi, bisogna che non ci sia più una forte frammentazione tra gli istituti, che non permetta appunto agli istituti di poter interloquire rispetto alle persone abitanti le carceri. Bisogna che le carceri abbiano degli approcci differenti di gestione per le persone LGBTQIA+, che abbiano una tutela seria e non affidata alla sensibilità individuale, perché questo è un problema importante, e bisogna che ci sia un accesso omogeneo ai servizi. E le carenze principali sono linee guida nazionali, formazioni strutturali, raccolta dati, non c'è una raccolta dati, un monitoraggio indipendente, strumenti chiari di autodeterminazione. Questo è quello che noi vediamo proprio in maniera strutturale come carenza. E le conseguenze strutturali sono disparità di trattamenti, isolamento, accesso variabile alle attività, differenze territoriali profonde, vulnerabilità istituzionali, cioè tutto quanto non sarà gestito attraverso una riforma che sia sensibile alla questione, porterà, ahimè, con sé una vulnerabilità che andrà crescendo, anche perché non sono poche le persone che abitano le carceri. Nel 2023 erano 70 le persone trans, oggi più o meno rispondono a 80-90 persone, quindi bisogna che ci sia una responsabilità seria, che abbia rispetto dell'accesso di queste persone all'interno della vita penitenziaria. Noi suggeriamo maggiore individualizzazione dei trattamenti, accesso alle attività comuni, riduzione dell'isolamento sistematico, tutela della sanitaria continuativa, ascolto multidisciplinare, questo è fondamentale, coinvolgimento delle associazioni, fondamentale che entrino all'interno delle carceri le associazioni di settore, perché possono comprendere e mediare con ovviamente il carcere e chiunque governa il carcere, formazione permanente del personale, questo è quello che chiediamo. Potrebbe portare ad una svolta che garantirebbe a queste persone la possibilità di poter credere nell'istituzione e riadattare la vita al di fuori del carcere, in una società che già di per sé difficile, ma che potrebbe tornare utile nel momento in cui queste persone avessero la possibilità di poterla decostruire e anche viverla con maggiore serenità, che dipende da ciò che prima è stato il vissuto. Quindi il carcere deve diventare un momento di ancoraggio alla vita, un momento di ancoraggio ad una prospettiva differente.
3: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
4: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Mosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
2: Controllo E132. Spione di Gommasio.
3: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
0: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
5: Bevi, non fatte beve.

qualcuno che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse

0: su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Borgnino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Cioè, stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera, avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto: scusi, lì cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non c'ero mai lavorato dentro la miniera, mi ha detto: questo è Badile e questo è il paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso, c'era un pieno di minatori che facevano merenda, non erano 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, non tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è, sono fioriture ancora giù, quindi giù. Questo è un falso lino, invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus ringe, il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera. E la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto però ti fa male. No? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla. Invece il tagliare le cose che non servono, e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera, chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast, tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa, le storie bisogna chiuderle. Magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande. Sempre, sempre. La voce... usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà, il rischio di dire ma di che cazzo stanno parlando, perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore, non più di me stesso ma della storia. Ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ricordo una bella. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Mad Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: riprendiamola.
1: Ma raga,
3: vabbè,
1: è
3: la perfetta.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo.
2: Ma, raga, vabbè, l'acton era perfetto.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
2: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
4: No.

0: Dici qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ciao Benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
2: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
3: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
0: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
4: Dai, un altro
5: e sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
2: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
2: Sono cieco! E ora ci vedo!
6: Miracolo! Miracolo!
7: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
8: Miracolo! È lui il messia!
7: Mi ha anche pestato un piede!
0: Pestaci un piede, signore!
1: Non sono il messia!
0: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
8: Pare messia!
1: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
9: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
8: È lui il messia!
1: E adesso andate a fanculo!

naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura. Una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pirolo ricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati,

tanco di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
4: No.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
2: No.
3: Subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
4: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, e depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestione in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, aveva, diciamo, era stato introdotto al 275, e il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile,